Serigne Touba neena talubey ñeenti xaj la ki aju ci man di jaamu sunu borom di ma liggeyal nama ko bëgge koku buy faatu tabbi aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu sunu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neubul la nek ñettel bi moy ki aju ci man di ma liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu sunu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.